le chiedi di mezzo sedi, chiedi di mezzo sedi, so c'è un pezzo di mezzo sedi, perché era con quello che c'è in Mauritania, quindi la roba c'è che esiste, la radia che è